0: Ti chiami?
1: Johnny, piacere.
2: L'anima e il cuore.
1: Lui è Nino.
0: Ti sei fatto un nuovo amico?
2: L'anima si posa.
3: Tardelli, papà, Tardelli.
1: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
4: Cerca via Giannuzza, vero?
0: Stai tranquilla, mamma, su cose che capitano, chiste.
5: No, Ninuzzo, no. So scenizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
6: E non quello che si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
7: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutte cose.
0: No! Ma si può sapere che deve essere successo?
8: E lascialo stare!
6: Devi andare.
0: Oh, io a te non ti voglio perdere. Manco io.

0: Tu è Nino.
1: Ti sei fatto un nuovo amico?
2: L'anima si posa.
0: Tardelli, papà, tardelli.
1: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
3: Cerca via Giannuzza, vero?
1: Stai tranquilla, mamma, su cose che capitano, chiste?
4: No, Ninuzzo, no. So sciroinizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
5: Nino, quello che si fa di nascosto si può fare per 100 anni.
6: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutto cose.
1: No! Ma si può sapere che deve essere successo?
3: Prendete.
1: E lascialo stare!
3: Devi andare.
1: Oh, io te non ti voglio perdere. Manco io.